0: I Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Hey, what's up, here's Bad Moms J. Und ihr hört Absolut Germany.